Ben oui. Rei, ciao. A cui ma pomeu fencenti li ho facendo? E lo aien, come regiduan, come più che? Oh, mi Dios, buen alimento hay aquí, buena vida deme, buen pensamiento deme, buen corazón deme.